0: No sta biba de un mondo da una red nan social ta invativo tur dia con miles di mensaje. Però si può che gane battaglia di credibilità e visibilità di bobo negoci, potremmo battere per cabai ganato, radio emissora, tur dia, con miles e miles di oyente fiel che ti queda mantenere l'emissora sendì, riba 98.9, den radio nostra disegnabo campagna na midi di lo che bo negoci mester, e ponena bo emissora con masta ora scuccia, sinti e presenzia, den bo negoci, Cool FM. Toma contacto a WO y sigue el plan.
1: Welcome back.
2: Here we go.
1: Yo.
2: Turn it up.
1: Turn up the hits.
2: Your number one hit music station. Here we go.
3: You asked for it. Your favorite song next.

0: Radio. No sta viva de un mundo na una red nan social ta invativo tur día con miles di mensaje. Pero si vo che gane battaglia di credibilità e visibilità di bo negoci, potevo battere per cabai ganador. Radio emissora. Tur día con miles e miles di oyente fiel que te queda mantenere en emisora Sendi, riba 98.9. Ten radio nostra disegnabo campagna na midi di lo che bo negoci mester. E ponena boa emissora com mais da hora escuchar. Sinti a presença, tem bom negócio, Cool FM. Toma contato ao UO e siga o plano.
1: Welcome back!
2: Here we go!
3: Yo!
2: Yo!
1: Turn it up!
4: Turn up the hits!
5: Your number one hit music station. Here we go!
6: Aruba! Number one!
7: Hit music station.
8: Cool FM 98.